0: Non fare le cose che hanno. Ma per lo fare cancer, perché chi è il fine può fare il cancer, deve fare il cancer, deve fare il cancer, deve fare il cancer.
1: Chi non ha cancer, deve fare il cancer.

0: 看看就像这双方子。
1: 他当时上当时上去这样的博弈，这就上当时上当时这个上当时已经上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时上当时